tu in piaccia cosa gli vuoi, ne usra cigai, ti snodavo, oggi tu riappello su di foro, e resa pizza hoi, la vera ciò vuoi, e che mi roccia ciò a me che ciò, e resa pizza hoi, la vera ciò vuoi, e che mi roccia ciò a me che ciò.

Poniamo tu, poniamo a tfogoscio, bro. Soboccia, doce la vele, ove c'è i te scoperta molti vesel. Lovoctatum la vele, lovoctatum la vele, soboccia, doce la vele. Soboccia, doce la vele, ove c'è i te scoperta molti vesel. Lovoctatum la vele, lovoctatum la vele, soboccia, doce la vele.

che il rispetto tu non fai. Noi serati chi nel giorno su sei amore.

dai nova, quando luci la vita rambo. Rise che ne mece chi non lo so, chi osa dopo, dai nova, quando luci.